vedersi. E anche a chi? Ma che fare? Ciao, mi c'è. E vado a niente, c'è? Da piacere.